0: piaciuto.
1: Ci dice? Sì? Niente, cosa tu?
0: Ci arrivano dei vane, ci arrivano bandane.
2: Radio Esca.